0: nulla.
1: Pure sbega americano.
2: Mangiati pasta e ballati questa. Una canzone fuori di testa.
1: Non parlo americano. Americano.